0: potessimi portare a te.
1: 11 della noche en Managua, Nicaragua.
0: Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno, ma fossi che
2: con me. На Чукотке 20 часов.